Di Hong Kong fioccano le medaglie per l'Italia. Dopo l'oro di Martina Favaretto vincono anche gli uomini del fioretto a squadre, bianchi, marini, macchi e martini, in rimonta contro i padroni di casa asiatici 45-44. Oro da brividi anche per le ragazze della spada, Santuccio, Fiamminco Rizzi e Caforio, 31-30 in finale contro

I pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento. Benvenuti a bordo del treno delle 8, cari passeggeri. Quanti di voi sono diretti al mare? Quanti sono stati già in spiaggia o lo saranno nelle prossime settimane? C'è il rapporto di Greenpeace che ha monitorato un po', ci racconta quello che è venuto fuori da questo monitoraggio dei nostri mari, e purtroppo c'è da dire che il Mediterraneo sta diventando come i Caraibi. Forse lo abbiamo già capito, mettendo i piedi nell'acqua, cioè l'acqua è calda, ma l'avete notato anche voi? Cioè, ragazzi, veramente è una cosa incredibile, pazzesca. Cioè, forse bisogna andarci molto presto al mattino per beneficiare di una temperatura fresca, ma già a partire dalle 11 il mare è caldo. E stando al rapporto di Greenpeace, le temperature sono arrivate oltre i livelli con punte di più 8 gradi, e purtroppo a farne le spese sono soprattutto la fauna e la flora marina, quindi ci sono i coralli, gli ecosistemi che saltano e l'arrivo delle specie aliene, di questi pesci che sono abituati a temperature tropicali e che quindi cominciano a trovarsi bene anche nei nostri mari. E un altro sintomo del riscaldamento delle acque è l'invasione delle alghe, che sono state denunciate da vari comuni addirittura con divieti di balneazione. Sono alghe a volte tossiche, sono coloranti, sono anche molto fastidiose, che si stanno propagando non solo lungo le coste ma anche in fiumi e laghi, e anche in questo caso ci viene detto che è colpa del clima. C'è molto da riflettere su questa cosa, perché a me è capitato in Sardegna e infatti Tavolara è uno dei luoghi dove si registra un innalzamento delle temperature del mare, è piuttosto consistente. 347 49 00 29 il numero per continuare ad inviare i vostri messaggi.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Gabri Ponte con Jovanotti, DNA, la canzone che abbiamo ascoltato insieme, con la quale facciamo tappa in libreria. Questa mattina vogliamo parlarvi e regalarvi Affari di sangue di Jeffrey Diva e poi Difendi la tua felicità di Antonino Tamburello. Ecco, quest'ultimo libro è una delle letture, di queste settimane estive, no? Per prepararsi poi al rientro, per affrontare un nuovo anno, quindi cominciare a stilare i primi bilanci e i buoni propositi, chiaramente. Quindi in questo libro c'è tutto un percorso di crescita per liberarsi da paure e falsi desideri di un mondo che alla fine sembra non comprendere, no? Quante volte ci ritroviamo a dire ma non mi sento compreso, però dobbiamo capire perché poi arriviamo a questa conclusione, e quindi diventa un viaggio nella scienza della vita felice per imparare a difendere con ogni mezzo la nostra felicità. Ecco, questo ci dice Antonino Tamburello. Il secondo libro, Affari di sangue di Jeffrey Diva, è non è uno di quei classici e mastodontici romanzi a cui l'autore americano ci ha abituati, che sappiamo è uno dei più grandi autori di thriller. Qui troviamo 13 racconti inediti, ognuno è caratterizzato proprio dal marchio di fabbrica di questo scrittore, quindi troviamo il ritmo sincopato, queste indagini serrate, l'immancabile colpo di scena che ribalta completamente poi la prospettiva di chi legge le sue storie, e ci sono i grandi ritorni, c'è Lincoln Rhyme, questo geniale che è uno dei più iconici amati personaggi, e poi Colter Shaw, il carismatico cacciatore di ricompense, il localizzatore esperto che si muove tra le ombre di questa America profonda per cercare di risolvere i vari casi che si trova davanti. Ecco, noi vi regaliamo questi due libri, li porterete con voi in vacanza, e cosa dovete fare? Chiamarci ora per ricevere una copia di questi due volumi, 081 770 30 30. Nel frattempo gli Stadio, Guardami.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 6 agosto, Pepsi Cola classica o zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 1,79 euro. Carta igienica Regina, 4 rotoloni a 2,49 euro.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Perdere il lavoro quando si fa sera, quando tre capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire.
5: Più notizie, più musica, più emozioni.
7: Kiss, kiss, kiss Italia.
8: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Angelina Mango, questa era La Noia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1983, beh, questa canzone riporta al successo una delle voci più belle della musica italiana, con una canzone che è diventata una sorta di tormentone estivo di quell'anno. Parliamo del 1983. Lei è Nada, Amore disperato.

più. Tu cosa fai questa sera, Noemi, a bordo del treno delle 8? Voi continuate a chiamarci per i due libri di oggi, Affari di sangue di Jeffrey Diva e Difendi la tua felicità di Antonino Tamburello. 081 770 3030.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
3: Visto lei.
1: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: I Comacose con Malavita. Siamo a bordo del treno delle 8, siamo anche in libreria e oggi abbiamo parlato di Affari di sangue di Jeffrey Deaver, re del thriller, con questo volume che raccoglie 13 racconti da leggere, e poi Difendi la tua felicità di Antonino Tamburello. Fabrizio a bordo con noi, buongiorno.
2: Buongiorno Ida, ciao.
1: Buongiorno, ciao a te, come va?
2: Bene, bene.
1: Che ci racconti?
2: Oggi sono fortunato perché, come diceva il tuo collega, ho provato così, più che altro ho sentito il nome del libro, perché mia moglie legge questo autore.
1: Jeffrey Deaver, tu dici?
2: Esatto. Ha detto, io adesso la chiamo per comprarlo. Poi ha detto, chiama, ha detto, io ogni tanto provo, però non prendo mai la linea. Adesso proprio mi hanno risposto.
1: Mai visto! Quindi lei sarà contentissima, immagino, no?
2: Sì. Infatti l'ho preavvisata, ho detto però 20 minuti, mezz'ora fa, adesso c'avevo anche quasi.
1: Ma come si chiama tua moglie?
2: Alessia.
1: Alessia! Allora Alessia, sì. Se ci stai ascoltando, non è lì con te.
2: No. No, perché sono al lavoro, no?
1: Oh, sei al lavoro. Allora, Alessia, se ci stai ascoltando, batti un colpo, eh? Hai visto che regalone che ha fatto tuo marito? Ma che bel pensiero, al di là di tutto, Fabrizio. Ma cosa stai facendo? Che lavoro fai?
2: Io lavoro in banca. Saluto a Nola, approfitto, saluto i miei colleghi a Nola, se qualcuno mi sta ascoltando.
1: Come si chiamano questi tuoi colleghi?
2: Arturo, Marcello... Bianca,
1: va bene, tanti. Allora Angela, diciamo che per
2: l'emozione
1: non si offendano coloro che non sono stati citati, l'emozione di Fabrizio c'è, certo. Dai, scherziamo. Fabrizio, intanto vacanze
2: ho fatto già una settimana a Praia, uh-huh. E poi adesso a cavallo di Ferragosto faccio altri giorni.
1: E dove vai? Vogliamo sapere i fatti tuoi.
2: Allora vado a Ischia perché ho la casa Ischia, uh-huh. E vado 4 giorni in Calabria.
1: Allora mare e
2: Palermo.
1: Che bello, mare e cibo buono, ecco,
2: sì.
1: Fabrizio, ti auguriamo una buona estate.
2: Grazie.
1: Buone vacanze.
2: Sei
1: e buona lettura.
2: Io ascolto sempre il treno la mattina per andare al lavoro, mi fate tanta compagnia.
1: Oh, ci fa piacere. Allora mi raccomando, continua a viaggiare con noi anche quando sarai in vacanza, eh?
2: Senz'altro.
1: Un abbraccio, ciao Fabrizio.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Cari passeggeri, anche domani saremo in libreria. Continuate a stare a bordo e leggerete gratis.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, questa era la sua, maledetto me, a bordo del treno delle 8. Tra poco andremo in redazione per le ultime notizie. Ora c'è Cesare Cremonini, questa è la sua, dicono di me.

0: ultime notizie.
1: Buongiorno e bentrovati. Dopo quattro notti di calma, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz, mentre Washington e Arabia Saudita hanno lanciato un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, una coalizione paramilitare alleata della Repubblica Islamica, accusata di essere responsabile dei ripetuti attacchi degli ultimi giorni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Sono una decina i morti. E la guerra in Iran, oltre a quella in Ucraina, sono stati al centro del doppio incontro di Donald Trump, prima con il leader di Kiev Zelensky e poi con il premier israeliano Netanyahu. Incontri positivi, ha definiti la Casa Bianca. Per Zelensky un faccia a faccia in un momento di distensione con il presidente americano, con cui sono state discusse licenze sui missili Patriot e diplomazia più forte. Netanyahu ha esaltato la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Il presidente americano ha parlato dei colloqui diplomatici in corso, ma ha confermato la linea dura se non si arrivasse a una soluzione. Il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone meridionale, almeno 13 le vittime accertate, centinaia i feriti, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Si continua a scavare dopo il crollo di un centro commerciale e di una fabbrica, danneggiate anche altre infrastrutture e strade. La premier Takaichi avverte che si temono forti scosse di assestamento e invita alla massima prudenza. Vicinanza e solidarietà alla popolazione giapponese da parte di Giorgia Meloni. In Italia continua la tragedia dei morti sul lavoro. Un 61enne bracciante agricolo algerino è deceduto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, in provincia di Siracusa. Non si esclude un malore per il caldo. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature. E l'anticiclone africano rafforza ulteriormente la sua presenza sul nostro paese. Temperature ancora in aumento e caldo in intensificazione. Oggi bollino rosso a Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere